0: Dio, dite, dov'è dunque Angelotti?
1: Non lo so!
0: Ancora, l'ultima volta, dov'è?
1: Non so!

ida la scorta, ulti mai condannati. Il tempo passa, sai, quale oscura opera laggiù si compia.